0: Francesco De Gregori. Buonanotte, Fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio.